0: This is Ukraine.
1: The Ukraine.
2: C'est l'Ukraine.
3: ここはウクライナです。
0: Esto es Ucrania.
3: Ora Ucraina.
4: The Ukraine.
1: Questa è l'Ucraina.
3: Questa è Ucraina.
4: Ucraina.
1: Questa è l'Ucraina.
3: Questa è
5: Ucraina. Це Україна.
6: Українське експортове на Радіо Промінь.